0: non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: corriamo per piacere, per ricevere consensi, per apparire felici anche quando non lo siamo. Ma la felicità non è una fotografia, è un momento che ti attraversa, che non si lascia catturare. Ci insegnano a costruire maschere, non a curare ferite. Eppure, la verità quando appare è sempre più luminosa del trucco che la copriva. Sii reale, anche se imperfetto. Nessuno ricorda i volti finti, ma chi ha avuto il coraggio di essere sincero resta per sempre nella memoria.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: la speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva un momento in cui smetti di cercare fuori e cominci a tornare dentro. Ti accorgi che la pace non è in ciò che hai, ma in ciò che smetti di volere. Non serve scappare, basta fermarsi e ascoltarsi. Dentro di te ci sono risposte che aspettano in silenzio. Tornare a se stessi è come ritrovare casa dopo un lungo viaggio e guardarsi allo specchio e dire: va bene così, con le ferite, con i sorrisi, con tutto. Solo allora, davvero, ricominci a vivere.
1: Romantica Night.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

ragazzi, noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù, sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli anni.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buona domenica amiche e amici di Romantica Radio, io sono Benny Ronca, pronto a farvi compagnia per le prossime 3 ore fino alle 9 in questa mattinata così speciale. Infatti per molti di voi questa è un'alba dal sapore, possiamo dire così, un po' nostalgico, perché per molti di voi potrebbe essere l'ultima domenica di vacanza, ovvero il giorno dei bagagli da chiudere, delle auto da caricare e del rientro verso casa. Ma niente malinconia, mi raccomando, niente paura, noi siamo qui proprio per farvi da colonna sonora perfetta, che siate già in viaggio con i fari che fendono le prime luci di questa mattina, o magari che siete ancora sotto le coperte a gustarvi il profumo del primo caffè. Come sempre, amici romantici, non sono solo, infatti in regia ad azionare i cursori ed a curare ogni singolo dettaglio sonoro c'è il mitico Simone Serpone. Allora amici, per farci sentire ancora più vicini in questa mattinata speciale, vi lascio il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78, raccontateci da dove ci ascoltate come sempre, oppure dove state andando, o semplicemente inviateci un saluto, quello che volete. Allora amici, iniziamo questo nostro viaggio musicale mattutino in questa domenica del 23 agosto con Little Tony e con la sua Mulino a Vento, e poi Bottega dell'Arte con Come due bambini.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme su Romantica Radio in questa mattina del 23 agosto, di questa domenica, come ho detto prima, un po' nostalgica, perché potrebbe essere l'ultima domenica di vacanze per molti di voi. Intanto il sole inizia a farsi strada, possiamo dire così, inizia ad alzarsi timidamente, l'aria del mattino comincia anche a riscaldarsi, quindi sta andando via quella frescura che ci ha accompagnato questa notte. E mi raccomando, inviateci le vostre storie, i vostri vocali al 331 240 78 78, perché ci piacciono tanto ascoltarle. Intanto sono pronte le prossime canzoni, arriva un cantautore geniale, Stefano Rossi con Una storia disonesta, e a seguire Fabio Vanni con la travolgente Lei balla sola.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: E ancora buona domenica, buongiorno e ben svegliati romantici mattinieri all'ascolto da Benny Ronca. E come tutte le mattine diamo uno sguardo al calendario. Bene, quest'oggi facciamo gli auguri a tutte coloro che si chiamano Rosa. Questo nome bellissimo, tra l'altro c'è anche la mia mammina che porta questo nome. Allora, mamma, auguri di buon onomastico. Intanto continuiamo con la nostra musica, con le nostre belle canzoni e continuiamo a regalarvi emozioni. Adesso Dino con Obladio, Oblada e Aldo Donati con La Splendida. E

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
1: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano. Vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

sempre insieme sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio, in questa splendida domenica del 23 agosto con Benny Ronca. E se vi state svegliando soltanto ora o se siete già al volante da un po', allora un grande benvenuto a bordo a tutti voi. Intanto vi ricordo il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78. Attenzione, perché tra pochissimo parleremo d'amore, di fortuna e di lavoro grazie alle stelle. Infatti ci racconteranno un po' di cose, speriamo che ci diano delle belle notizie, quindi restate incollati a Romantica Radio. Ma prima di scoprire cosa riserveranno le stelle per noi per quest'oggi, ci ascoltiamo una canzone e un artista incredibile, la voce intensa di Ciro Sebastianelli con Il buio e tu, insomma un brano indimenticabile che sfiorò il podio a Sanremo. Ve lo ricordate questo pezzo bellissimo? Era il 1978, insomma una canzone che ancora oggi possiamo dire regala brividi al primo ascolto.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: E dunque abbiamo appena scoperto cosa ci riservano le stelle per questa domenica grazie alla voce infallibile del nostro Roberto. Intanto entriamo pienamente nella seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio. Allora amici, se vi siete messi già in viaggio da poco, mettetevi comodi, o magari anche se siete a casa naturalmente, perché adesso vi faccio ascoltare due canzoni bellissime. Arrivano l'armonia inconfondibile dei Bee Gees con la loro indimenticabile How Deep Is Your Love, e a seguire una straordinaria Annalisa Minetti con Senza Te o Con Te. Alzate il volume perché la magia continua qui su Romantica Radio.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia è

0: italiana del pet food.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Amo e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Ritmo, passione e grande tradizione con questi capolavori della nostra collection Napoli Pop. Sono voci ed emozioni uniche nate all'ombra del Vesuvio che ci fanno battere sempre il cuore, sempre in diretta su Romantica Radio con Benny Ronca in questa domenica mattina del 23 agosto. Ma adesso è il momento di ritornare alle nostre melodie, alle nostre dolcezze con due poesie autentiche. Fabio Concato con Tienimi dentro te e poi Bruno Martino con la sua iconica, bellissima

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ma in fondo chi l'ha deciso che lo spirito delle vacanze debba finire? Anche se il Ferragosto l'abbiamo salutato un bel po' di giorni fa e molti di voi hanno già chiuso i bagagli per ritornare a casa, possiamo sempre fare festa ed avere sempre quella voglia di stare insieme ogni singolo giorno dell'anno. Per cui fatevi scivolare questa malinconia, amici romantici all'ascolto. E a proposito, potete portarci ovunque voi siate, ovunque voi andiate, grazie alla nostra app che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, per cui potete ascoltarci in qualsiasi momento della giornata e ovunque voi siate. E poi ci sono tante altre modalità di ascolto di Romantica Radio, basta consultare il nostro sito web bellissimo romanticaradio.it. I vostri messaggi stanno continuando ad arrivare, grazie. 331 240 7878. Ed ora, amici, continuiamo a sognare con le belle canzoni d'amore che vi proponiamo noi ogni giorno da Romantica Radio. Arrivano due grandi voci della nostra canzone: Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola e poi Jimmy Fontana con la sua straordinaria La nostra favola.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
1: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: E se volete restare sempre in contatto con noi amici romantici all'ascolto, ricordatevi che potrete cercarci anche sui social Facebook, Instagram e TikTok. Qui troverete tante belle cose, potete anche commentare quello che volete. Spazio alle grandi emozioni che ci scaldano l'anima. Si parte con la favolosa melodia degli Homo Sapiens con Bella da morire e poi Riccardo Cocciante con Sabato rilassatamente.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240 7878. Romantica, il tuo brand raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Da Roberto una buona domenica a tutti, eccoci al 23 agosto 2026 e siamo pronti per l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Dedicherete la giornata al recupero delle energie dopo una settimana molto intensa. Un po' di sano isolamento vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante e preziosa. La natura e il silenzio saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una lunga telefonata vi aiuterà a sentirvi più vicini a una persona cara. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare musica o leggere un libro vi aiuterà a viaggiare con la mente verso mete sognate. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero per voi. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello che possiate fare oggi. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi. Una passeggiata all'aria aperta vi aiuterà, per esempio, a schiarire definitivamente ogni idea. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra familiari o amici stretti. La vostra capacità di vedere il buono ovunque riporterà subito il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro ed estremo entusiasmo. Non abbiate timore di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante aprirà la vostra mente verso orizzonti ideali inediti. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami scoprendo di essere profondamente amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante in questa giornata. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unica natura. Non lasciatevi condizionare dagli altri e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della fantasia trovando ispirazioni per nuovi e futuri progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere bellezza in ogni piccola cosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i nuovi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Sempre insieme su Romantica Radio, e l'energia continua a salire in questa domenica mattina del 23 agosto, dopo aver fatto un secondo giro tra le stelle dell'oroscopo guidati dalla voce inconfondibile del nostro Roberto. E come ben sapete, romantici mattinieri all'ascolto, in questo weekend è ripartito il campionato di calcio e dunque possiamo dire che l'Italia intera è tornata a vibrare di passione. E sì, perché tra stadi aperti, bar affollati per le partite e ovviamente anche l'entusiasmo alle stelle, si riaccende non soltanto lo sport ma un'intera economia che fa bene a tutto il paese. C'è poco da fare, è un bel modo di ritrovare la grinta in questa domenica mattina, amici romantici. E dunque siamo entrati ufficialmente nella terza ed ultima ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio con Benny Ronca e Simone Serpone in regia. Continuate a mandare i vostri messaggi, mi raccomando, 331 200 840 78 78. E per inaugurare questa terza ora alla grande, partiamo con una canzone bellissima dei Beatles con Michelle e poi Caterina Caselli, Il gioco dell'amore.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

dichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: E anche per questa mattina è arrivato il momento nel quale potrete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con il Cruciverbone di Romantica Radio. Pertanto fermiamo i motori, posate la tazzina di caffè e prestate la massima attenzione, perché dovrete essere velocissimi ad indovinare la parola esatta. Vi darò qualche indizio, voi dovete soltanto scriverla ed inviarcela con un messaggio WhatsApp al 331 240 78 78. Tra l'altro sapete che il cruciverba è il passatempo per antonomasia dell'estate, chissà quante volte lo abbiamo fatto sotto l'ombrellone. Adesso vi mettiamo alla prova, amici romantici. Attenzione, la parola è di 5 lettere, inizia con la lettera F e scorre nel letto. Attenzione, non è quello dove andiamo a dormire la sera, è un altro letto. E allora veloci a rispondere, mi raccomando, 331 240 78 78.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
4: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
3: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
4: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
3: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
4: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso, anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
3: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
4: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz, lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Bentornati in diretta su Romantica Radio. Abbiamo appena terminato il nostro consueto aggiornamento con le notizie del giorno e quindi siamo pronti a ripartire per questo tratto finale di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio del 23 agosto, che coincide con la giornata clou dei grandi rientri dalle vacanze. Pertanto, amici che siete al volante, mi raccomando, prestate la massima attenzione. E tra pochissimo ci tuffiamo nella nostalgia pura, questa volta però non lo facciamo con le nostre canzoni. Infatti torna la nostra rubrica dedicata ad oggetti cult e luoghi del cuore. Vi do un piccolo indizio di quello che andremo a parlare in questa puntata. Era un vero e proprio rito degli italiani, si andava a fare la spesa e noi che eravamo bambini vivevamo questo momento veramente come una magia. Era il luogo per eccellenza dove si andava a fare la spesa, un luogo amatissimo dagli italiani. Restati incollati alla radio per scoprire qual era questo luogo. Intanto adesso ci ascoltiamo Patti Pravo con La Bambola e Dean Martin con Everybody Loves Somebody.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Ti sblocco un ricordo.
4: Tra gli anni 70 e 90, in Italia si assiste ad un'insolita battaglia a suon di pubblicità e di prezzo, quella tra due catene di grandi magazzini che avevano diviso letteralmente gli italiani in due, Upim e Standa. Upim, ovvero Unico Prezzo Italiano Milano, era una catena nata in realtà sul finire degli anni 30, ma proprio a partire dai 70 ebbe una grande espansione, fino a contare su oltre 150 negozi in tutta Italia. La Standa, ovvero Società Anonima Magazzini Standard, è stata creata proprio da un ex dipendente Upim, con una base economica di 50.000 lire. Entrambi i marchi hanno subito negli anni molteplici cambiamenti, ma sta di fatto che hanno rappresentato per tutto il paese un luogo di riscossa economica, un profondo cambiamento degli italiani nella considerazione verso se stessi dopo i lunghi anni della Seconda Guerra Mondiale. Ma a proposito di cambiamento,

0: Il concetto di grandi magazzini, anche come punto di incontro delle famiglie italiane, è stato ripreso anche in film e telefilm dell'epoca proprio per sottolineare quanto l'ambientazione fosse diventata ormai estremamente familiare per tutti noi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma poi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
1: Salve Romantica Radio, sono Antonella e vi contatto da Foggia attraverso la melodia delle vostre stupende canzoni che ascolto grazie a voi. Il cuore esulta di gioia e l'anima si veste di tanta poesia. Complimenti a tutto lo staff che ha saputo compiere un vero e proprio miracolo di comunicazione. Con tanto affetto, Antonella.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ed eccoci arrivati ai saluti finali, purtroppo, di questo splendido primo mattino insieme su Romantica Radio. Un grazie di cuore immenso a tutti voi che ci avete scritto, innanzitutto al 331 240 78 78 e chi ci ha fatto compagnia fin dalle prime luci dell'alba di questa domenica 23 agosto. Allora amici, prima di chiudere le valigie svegliamo il mistero del nostro cruciverbone. La parola esatta da indovinare, quella di 5 lettere, vi ricordate, che iniziava con la lettera F, era ovviamente fiume. Un applauso dunque gigantesco lo voglio fare al nostro mitico Simone Serpone, mio fedele compagno di viaggio. Il testimone adesso, amici, come ben sapete, passa all'incredibile, fantastica, bellissima Super Simonetta, con la quale starete molto bene insieme per le prossime 4 ore fino alle ore 13. Prima di salutarci voglio però annunciarvi la prossima canzone, Edoardo De Crescenzo con Naviganti. Noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre dalle ore 6, per aprire un altro weekend indimenticabile e romantico. Mi raccomando, fatevi trovare tutti pronti. Intanto buona domenica di cuore a tutti voi da Benny Ronca. Ciao e buon ritorno a casa.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E buona domenica, buona estate, amici romantici. Ciao Benny, grazie per essere stato con noi fino a qualche minuto fa. Ciao a Simone Serpone, ciao a tutti voi che siete già svegli, già direte voi, ma sono le 9. Vabbè, ma ci sono persone che d'estate fanno le ore piccole e si svegliano anche all'una, alle 2, alle 3. Magari quelli però sono i ragazzi. Invece diciamo che le persone adulte già sono in movimento da un po'. Buona estate, state con noi, buona domenica anche oggi, tante tante cose da fare insieme. Per cui vi dico subito che il primo appuntamento arriva tra qualche minuto perché c'è la nostra collection Napoli Pop, ma prima ascoltiamo Dove sarai domani di Pupo e subito Jappy & Jappy, questa è Blue.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore. I volumi.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Bellissimi appuntamenti con Napoli Pop all'interno del nostro spazio qui su Romantica Radio. Buongiorno, ben ritrovati, Simonetta con voi per 4 ore. Mi raccomando, se volete interagire con noi, 331 240 78 78 anche oggi. È un sacco di cose da fare insieme. Tra poco scopriamo gli eventi più importanti da celebrare oggi, ma ci sarà anche il nostro cruciverba, vi sbloccheremo un ricordo, e poi ci sono i vostri messaggi, sia i vocali all'interno di Ciao Romantica che quelli scritti che leggeremo per voi. Insomma, un sacco di cose carine per passare il tempo insieme. La nostra musica protagonista, Marcella Bella, Io domani, e Mina, questa è Morirò per te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E allora, mentre voi aprite gli occhietti, noi siamo già qui che stiamo lavorando, Benny ha iniziato alle 6 a farvi compagnia, adesso c'è Simonetta che vi fa fare un salto all'indietro nel tempo, precisamente al 1904, quando sono brevettate le catene da neve. Ebbene sì, sono nate solo nel 1904. Facciamo però anche gli auguri a Rita Pavone, che è nata proprio oggi, il 23 agosto del 1945, ed è anche il compleanno di Alex Britti, straordinario non solo come cantautore ma anche come chitarrista. Alex Britti è nato il 23 agosto del 1968. Tanti tanti auguri a questi due beniamini del pubblico. Noi continuiamo a cantare con Gianni Pettenati, Bandiera Gialla, e subito Melissa Manchester, Don't Cry Out Loud.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica. Vi ascolto perfettamente da Bari. Ascoltarvi è un meraviglioso viaggio nel tempo. Grazie.
1: Romantica, anche in Sardegna vi ascolto, siete fantastici. Raffaele Blue Moon da San Marcellino, siete fantastici.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Finalmente, dopo tante persone che stanno rientrando dalle vacanze, ci scrive un ascoltatore, Rodolfo, al 331 240 78 78, che parte per andare in vacanza a Lampedusa. Mamma mia, Rodolfo, io ci sono stata tanti anni fa, troverai un'acqua meravigliosa. Tra l'altro Lampedusa è tra le spiagge italiane, alcune spiagge di Lampedusa sono tra quelle più famose del mondo, veramente ci sono acque caraibiche, vedrai che mi darai ragione. Buon bagno, buon divertimento, buone vacanze a te. Ti regaliamo Non si muore per amore, e ovviamente loro sono Renato e Profeti, e subito Mal, questa è Tu che mi hai preso il cuore.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: E ben ritrovati, buona estate, buone vacanze. Oh, è vero che abbiamo parlato poco fa di Lampedusa? Bene, state lì perché tra poco parliamo delle spiagge caraibiche che si trovano in Italia. Quindi, se state programmando le vostre vacanze per la fine di agosto o per settembre, non andate a spennarvi andando ai Caraibi, perché tra poco vi diciamo di alcune meraviglie che si trovano proprio qui in Italia. Tutto questo tra pochissimo. Prima Mino Vergnaghi con Amare e subito Zucchero. Questa è Non aver paura.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

E allora, amici vacanzieri ritardatari, avete voglia di spiagge caraibiche? Bene, non andate all'estero, rimanete in Italia, perché adesso ve ne segnaliamo qualcuna, come per esempio la spiaggia di Sansone, che è la regina bianca dell'isola d'Elba. Poco fa intanto abbiamo parlato di Lampedusa. Dovete sapere che un'altra segnalazione arriva, e come se non arriva, a proposito della spiaggia dei conigli, che è tra le più belle al mondo e che si trova proprio a Lampedusa. Pensate che ha raggiunto il primo posto nella classifica TripAdvisor Traveler's Choice delle 25 migliori spiagge europee sia nel 2020 che nel 2021, quindi immaginate quanto è bella questa spiaggia. Torniamo tra poco ancora a parlare di spiagge italiane caraibiche. Prima Wes e Dorighezzi, Voglio stare con te, e subito Survivor, Ever Since the World Began.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
0: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buon Abitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
3: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
0: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto. Ma all'atto pratico, cosa trova l'ospite a tavola?
3: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al limo o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
0: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
3: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronti a passare dalla cucina al tavolo.
0: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
3: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev. Riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo 6 paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafo, che ha vinto il derby americano in 2 set contro Nakashima. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E allora, amici romantici, se vi siete sintonizzati solo in questo momento, dopo le news noi torniamo a parlare delle spiagge caraibiche più belle che abbiamo in Italia, perché per esempio ci sono, vabbè, andiamo un po' in giro per l'Italia, perché vi dico subito che c'è Cala Golorizé in Sardegna e poi ancora la spiaggia di Riaci in Calabria, che è la più bella a quanto pare di tutta la costa degli dei, questo sempre sono feedback dei viaggiatori, Poi abbiamo la spiaggia del Bue Marino a San Vito Lo Capo, località stupenda, la Baia del Buon Dormire nel Cilento in Campania, la Baia delle Zagare, quindi praticamente la spiaggia dei faraglioni pugliesi in Puglia, appunto, e poi le Maldive del Salento, quindi la spiaggia di Pescoluse, penso che si appunto pronunci così, sempre in Puglia. Avete solo l'imbarazzo della scelta. Buone vacanze, buon bagno. Fatemi sapere se queste spiagge sono già nei vostri programmi. Noi torniamo invece adesso a cantare con Camaleonti, L'ora dell'amore e Il giardino dei semplici. Questa è E amiamoci.
7: Romantica.
8: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, sono Maria da Gricignano. Vi ascolto tutti i giorni, sia in macchina e sia a casa. Siete fantastici, ascolto musica che in altre radio non ascolto. Mi accompagnate tutta la giornata. Ciao, ciao.
1: Siete un magnifico tuffo nel passato. Grazie, Antonio da Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

che belli i vostri messaggi al 331 240 78 78. C'è bellissimo Michele che mi ha fatto ridere, dice: Simo, con tutte le spiagge che hai nominato prima, io sono qui tappato in casa, ho finito le mie vacanze perché sono andato via a luglio e per me il mare ormai è un lontano ricordo. Caro Michele, non ti devi scoraggiare, perché in realtà sono tantissimi gli italiani che hanno scelto di andare in vacanza a luglio, anche perché ad agosto le città sono molto più vivibili. Quindi io spero che tu riesca a ritagliarti uno spaziettino nella tranquillità delle città che sono, diciamo la verità, dai, abbastanza svuotate. Va bene, grazie per il tuo messaggio, continuate anche voi a scrivere al 331 240 78 78. Noi a questo punto vi facciamo ascoltare Tu sei tu dei Cugini di Campagna e subito Gino Paoli, questa è Il cielo in una stanza.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Allora, siamo arrivati all'inizio della terza ora insieme, il nostro giro di boa. Ben arrivati, ben ritrovati amici, siete con Simonetta, con Simone Serpone, saremo in compagnia fino alle 13, ma ovviamente questa domenica è molto lunga. Salutiamo chi è in viaggio e arrivano tanti messaggi al 331 240 78 78, dicono salutaci con calma, vi saluto tutti, l'importante è che andiate piano, va bene? Nel frattempo godetevi la nostra musica, perché c'è Amedeo Minghi con Alla Leggera e subito Vasco Rossi, questa è Ciao.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel

0: Momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

buon'estate amici che siete all'ascolto. Io vi ricordo che, e soprattutto se siete in movimento, avete la possibilità di ascoltare Romantica Radio in tanti modi, per esempio attraverso la nostra app, ma devo salutare anche quanti in realtà ci ascoltano dalla TV, perché guardate che la televisione in questo caso è talmente carina, perché anche il nostro canale che trovate sul 788, però soltanto in determinate regioni, stiamo parlando di Campania, Lazio e Calabria, praticamente il nostro canale è coloratissimo, quindi approfittatene, magari sintonizzate la TV in modo tale da ascoltarci anche attraverso l'elettrodomestico più antico, diciamo così, più famoso, dai, più popolare e diffuso al mondo, va bene? Intanto Simonetta vi saluta e vi regala 20 anni di Massimo Ranieri e Gianni Togni, Voglio un po' di Amsterdam.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di 2 panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Oh, a proposito di ascolti di Romantica Radio, io voglio dire ai più giovani, perché poi sappiamo che sono tantissimi ragazzi che ci ascoltano, che potete ascoltarci anche dalle pagine social. È vero che Facebook è un social un po' più per adulti, ma tanti ragazzi hanno il loro account, e allora andate sulla pagina di romanticaradio.it, troverete un link in azzurro che è live.romanticaradio.it, si apre una schermata dalla quale potete cliccare e ascoltarci, e quindi ben arrivati se anche voi ragazzi siete finiti sulle nostre frequenze solo in questo momento. Vi regalo dai due bellissime canzoni, Con te ci sto di Umberto Napolitano, e subito 5 minuti, e poi, e lui è Maurizio Arcieri.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ciao Romantica, sono Paolo di Napoli, che in questo momento mi trovo in Grecia e ascolto anche qui la vostra radio. Siete formidabili.
5: Romantica, perché ascolto questa radio? Perché nelle mie trasferte in macchina l'ascolto, e questo è perché è relax, è piacevole relax. Le musiche sono belle. Gli intermezzi vocali, quello che voi dite è assolutamente gradevole, piacevole da sentire, e questo è il motivo principale.
3: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica,

E allora, dopo aver ascoltato i bellissimi vocali che ci mandate al 331-240-7878 all'interno di Ciao Romantica, devo salutare una mamma, sapete, si chiama Sabrina, e dice: ciao Simo, in realtà io sono un po' malinconica perché al di là del fatto che sono finite le vacanze, devo anche organizzare il rientro a scuola dei miei bambini. Da quando in qua si è malinconiche, cara Sabrina? Io so che quando le mamme riescono a mandare i figli a scuola a settembre, poi inizia una gran festa. Vabbè, evidentemente c'è un grandissimo amore materno, o probabilmente i tuoi bambini sono piccoli e si separano per la prima volta da te. Facci sapere, comunque questo messaggio è veramente tenerissimo. Dai, ti regaliamo intanto due canzoni, una stupenda di Peppino Di Capri, che è Una catena d'oro, e subito è Mattia Bazar, questa è Souvenir.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Ed eccoci pronti a ripartire. Buona estate, buon bagno, buon weekend, buona domenica romantica a tutti. Se siete ancora nei vostri luoghi di villeggiatura, siete con Simonetta, ma anche se state partendo, o se siete in città, siete con Simonetta ancora per un'ora. Tra poco l'appuntamento col nostro cruciverba per regalarvi i nostri gadgets, ma prima, malgrado te, malgrado noi, di Limousine, e subito adesso tu e ovviamente lui è Eros Ramazzotti.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: e che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Ed eccoci arrivati a un momento attesissimo. Volete portare a casa un gadget di Romantica Radio? Dovete indovinare questa definizione del nostro cruciverba. Allora, io vi dico che nasce di notte e diciamo si scioglie al mattino, si muore al mattino. Sette lettere, inizia con la R. Che cos'è? Poi dopo vi do un altro aiutino. Ditemelo, 331 240 78 78.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
6: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
5: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
6: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
5: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
6: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
5: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
6: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
7: Romantica News.
8: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana, dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base mese passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce alle 18:30, poi Atalanta, Sassuolo e Torino Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna Lazio, Roma Fiorentina. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora grazie agli amici di Romantica News, io come vi ho promesso vi do un altro aiutino. Abbiamo detto nasce di notte, muore al mattino, 7 lettere, inizia con R. A proposito del cruciverba, se vi siete sintonizzati solo ora, vi dico solo che la troviamo per esempio sui vetri delle auto, sui cuscini dei lettini, e puntualmente se ci sediamo, ci bagniamo, punto. Vi ho dato un aiuto enorme, ditelo, ok? 331 240 78 78. Intanto vi sblocco un ricordo tra poco con le sorpresine del Mulino Bianco, state lì. Prima ascoltiamo un'altra estate di Collage e subito Alta Marea, e lui è Antonello Venditti.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329-102-1339 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Cancellini, barattolini, calendari. Cosa sono? Ma le sorpresine del Mulino Bianco, un'icona degli anni 80 e 90. Hanno segnato l'infanzia di intere generazioni che aspettavano di aprire i pacchi di merendine per scartarle, giocarci, scambiare i doppioni con gli amici di scuola. Sono arrivate per la prima volta nelle case degli italiani nel 1983, chiuse in una scatolina simile a quella dei fiammiferi. I ragazzi un po' più grandi si appassionavano a questa canzone.

0: Il primo gioco introdotto in una scatolina è stato Carta vince, carta perde. Era un periodo di grande cambiamento economico e sociale per il paese. Con l'arrivo dei supermercati e la nascita di grandi aziende italiane, i prodotti da forno, che prima erano un bene di lusso, diventarono per tutti.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Mi chiamo Tamino Strafacio della provincia di Cosenza, esattamente Corigliano Rossano. Grazie perché ci fate compagnia e ci fate ricordare tante belle canzoni, alcune le avevamo anche, dico la verità, da boomer dimenticate. Grazie.
1: Ciao Romantica Radio, siamo in macchina, vi ascoltiamo sempre. In questo momento io, mio marito e mio figlio ascoltiamo Fabio Concato. Un bacione da Nicola, Sergio e Tancredi. Salutate!
2: Ciao!
3: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
4: E allora amici, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, grazie per essere stati con noi. Ovviamente il nostro cruciverba prevedeva che la definizione fosse quella di rugiada, nasce di notte, muore al mattino, la troviamo sui finestrini delle auto, sui lettini, eccetera eccetera eccetera. Va bene, io mi auguro che siate stati veloci, non vi preoccupate perché questo appuntamento torna più tardi. Intanto vi lascio col Baga con Simone Serpone e vi do appuntamento a sabato prossimo. Un grande abbraccio da Simonetta, sabato ci sentiamo a partire dalle 9, ciao!

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Con la domenica siete con il Baga fino alle 17 nel menù di Romantica Radio, dopo Simonetta De Chiara, menù perché l'orario naturalmente richiama un menù, in questo caso diciamo che è un menù fatto ovviamente di chiacchiere ma anche di grande musica, musica che fa bene all'anima, al cuore ma anche all'amore, ed è una delle mission che Romantica Radio ha assolutamente, coccolare i propri ascoltatori romantici. Fra poco, nella sequenza che stiamo per sentire per il taglio ufficiale del nastro, ritroveremo Herb Alpert con These Guys in Love with You. Cominciamo intanto con Alex Damiani e Come per magia.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Questa è Napoli Pop e il ritmo continua.
1: Accarezza me.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Napoli è uno stile di vita, Napoli è un modo di pensare, Napoli è ovviamente il talento, Napoli è la grande musica che abbiamo racchiuso nella nostra collection Napoli Pop che vi ha accompagnato fino a questo momento, quindi direi un'emozione dietro l'altra. Le emozioni però continuano qui su Romantica Radio. Fra poco ci darà una mano per questo Charles Aznavour con Devi Sapere. Cominciano i Dick Dick con Storia di Periferia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Domenica su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Siamo la colonna sonora di chi è tornato al lavoro, gioco a forza, per cui ha ricominciato magari con un bel turno domenicale, no? Ecco, vanno sistemato ben benino, per cui noi vi siamo assolutamente vicini, ma siamo anche la colonna sonora di chi, magari avendo il mare a due passi, è risceso in spiaggia, per esempio, oggi per poter continuare a coltivare quella bronzatura veramente invidiabile, e c'è chi ha magari non proprio la spiaggia a due passi, allora un po' per pigrizia ha allestito una spiaggia molto personale, avendo un po' di privacy nel proprio terrazzo, nel proprio giardino. Fra poco Anna Oxa con Fammi ridere un po', subito c'è Walter Foini con Una donna, una storia.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Ciao, Domantica Radio, sono Antonino e oggi festeggio con la mia Olga 2 mesi del nostro percorso d'amore insieme. E in ogni giorno, dall'inizio della nostra storia, voi siete la nostra colonna sonora. Grazie sempre per tutto quello che fate e per le meravigliose canzoni che mettete. Grazie.
1: Carla d'Amarano, siete la favola che riempie il cuore.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica Radio, buon weekend, buona domenica, in questo orario molto particolare dove magari qualcuno è seduto a tavola e non ha voglia di sentire storie dalla TV oppure notizie che sicuramente ci creano uno stato d'ansia, hanno deciso per questo garbato sottofondo che è quello della musica di Romantica, con canzoni che naturalmente aiutano a decisamente vivere meglio, mettiamola così. Fra poco Loretta Goggi e Mango con Lei Verrà, subito si comincia con Richard Sanderson e She's a Lady.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Questa è Romantica Radio, buon weekend. La nostra stazione radio fa da trade union veramente a periodi anche molto diversi, no? Della nostra vita, e ci sono due canzoni che sono veramente di due epoche decisamente molto molto diverse, perché fra poco ritroveremo Claudio Baglioni, quello di Signora Lia, e siamo negli anni 70. Un po' più avanti, un gruppo che arriva praticamente dall'area bolognese, ha ricevuto la benedizione dal grande Lucio Dalla, di cui è stato per un lunghissimo periodo gruppo di supporto nei concerti dal vivo, Gaetano Curreri, gli Stadio, Chiedi chi erano i Beatles.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

radio una giornata molto particolare, perché se uno non ha cadenze orarie, se uno non ha impegni pressanti, se uno ha fatto anche un po' tardi ieri sera, sicuramente si sarà svegliato in questo momento. E allora non vuoi una coccola dopo essersi fatti magari una bella doccia rigenerante appena scesi dal letto? Che fai? Accendi la radio, ti prepari un caffè e dalla radio fra poco arriva Gianni Bella con Tamo, subito José Luis Rodríguez con Due come noi.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartar, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è Romantica Radio, siete con il Baga, buona domenica, parliamo anche di progetti TV, la storia di Giorgio Armani arriverà presto sul piccolo schermo, è in fase infatti di sviluppo una serie TV dedicata al celebre stilista italiano, conosciuto a livello mondiale per aver vestito regine, star del cinema e non solo. La serie evento internazionale ripercorrerà la storia di quell'uomo che ha ridefinito il concetto di eleganza, cambiando la storia della moda e del costume a livello mondiale. Mondiale, direi. La regia è affidata ad un amico di sempre di Armani che è Ferzan Özbetek. Fra poco la colonna sonora di Romantica Radio vi regala Aphrodite's Child con Quando l'amore diventa poesia. Subito c'è Pupo con Più di prima.
4: Romantica.
5: Romantica. Emozioni senza

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, sei romantica di nome di fatto. Ti ascoltiamo sempre in viaggio io e mio marito, dalla Campania alla Puglia alla Calabria, e ci tieni tanta tanta compagnia. Siete super unici. Ciao.
1: Ciao romantica, vi ascolto tutto il giorno. Ci sono momenti che tornano come carezze dentro le vostre canzoni che trasmettete. Siete una macchina del tempo. Complimenti e grazie. Orazio da Roma.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Siete su Romantica Radio insieme al Baga. Ci sono persone che riescono a reinventarsi attraverso la loro passione per la musica e sicuramente Sergio Caputo è uno di quelli. Sergio Caputo, che è partito dal mondo della pubblicità, lui era un brillantissimo copywriter, scriveva quindi testi per il mondo degli spot pubblicitari. Il suo talento, insomma, si è capito anche dalla bellezza e dalla particolarità dei testi delle sue canzoni, e poi passato letteralmente al jazz, scardinando quella che era, no, l'idea che aveva dato fino a questo momento. Sergio Caputo, che fra poco troviamo con Un Sabato Italiano. Subito c'è però La Bottega dell'Arte con Questa Sera è per noi.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331 240 7878. 331 240 7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Siete su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Buona domenica, non è proprio l'orario dell'aperitivo questo, ma vi volevo parlare dello spritz prosecco con Aperol, l'acqua frizzante, ghiaccio e l'immancabile fetta d'arancia. Lo spritz non è soltanto uno dei cocktail più amati e famosi al mondo, ma è anche un motore trainante, un volano della crescita delle bollicine italiane sui mercati globali. C'è un'indagine che evidenzia come il riconoscimento ufficiale dello spritz da parte dell'International Bartenders Association, che è l'organizzazione globale di riferimento che pubblica le ricette ufficiali dei cocktail, nel 2011 ha contribuito ad aumentare sicuramente le esportazioni di prosecco, che è l'ingrediente primario del celebre drink da aperitivo. Quindi direi che è una bella notizia, anzi cin cin. Fra poco Roberto Soffici con Io ti voglio tanto bene, subito c'è Ornella Vanoni con Eternità.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ed eccoci di nuovo insieme con questa afa estiva. Oggi andiamo a caccia di fresco e di grande cucina del territorio. Facciamo un viaggio che unisce la bellezza della natura a un'offerta gastronomica imperdibile. Siamo in collegamento con l'Oasi Rio Freddo a Buonabitacolo, un luogo unico immerso nel verde. Andiamo dritti al sodo. Ci spiegate la novità del menù gourmet Fresca Estate a base di trota?
2: Buongiorno a tutti. Fresca Estate è il nostro invito a scoprire una cucina e una trota diversa dal solito cartoccio alla griglia. Parliamo invece di un percorso gourmet eccezionale a base di trota. Tutto nasce da un'unicità assoluta. Le nostre trote sono certificate e valorizzate direttamente dall'acqua della sorgente Rio Freddo. Un prodotto a metro zero che il nostro chef trasforma in un viaggio sensoriale a tavola.
1: Un percorso gourmet a base di trota in una location fresca. Detta così incuriosisce molto, ma all'atto pratico cosa trova l'ospite a tavola?
2: Trova 6 portate d'autore esclusive, curate e impiattate come vere opere d'arte. Si parte con i freddi, come la tartara al lime o il carpaccio alla rapa rossa, per poi evolvere nei filetti caldi serviti su vellutata di ceci o in croccante panatura panko. Non è il solito pranzo che appesantisce. È una sequenza di portate leggere e digeribili, perfette per l'estate, che soddisfano occhio e gusto lasciando una piacevole sensazione di sazietà. E poi, a tavolo c'è la guida che svela i segreti organolettici e le proprietà di ogni singola portata, per unire il gusto alla consapevolezza.
1: C'è una cosa che mi ha colpito particolarmente. Siete riusciti a proporre questa alta cucina a un prezzo davvero alla portata di tutti.
2: Esatto, ed è una scelta coraggiosa. Parliamo di soli 20 euro a persona, tutto incluso. Anche un calice di vino bianco selezionato del territorio. Praticamente lo stesso prezzo con cui in autostrada oggi compri 2 panini e una bottiglietta d'acqua. Comunque, ci teniamo a precisare che se qualcuno al tavolo non mangia pesce, nessun problema. Le nostre proposte alla carta con carni e paste fresche locali sono sempre pronte a passare dalla cucina al tavolo.
1: Insomma, di questi tempi è il modo migliore per scappare dall'afa e regalarsi un'esperienza gourmet in tavola. Ricordiamo al volo come fare per assicurarsi un tavolo.
2: Per garantire la nostra freschezza lavoriamo tutto al momento, quindi i posti giornalieri sono stati limitati. Poi per vedere i piatti vi basta seguire la pagina Facebook Oasi Rio Freddo, ma per andare sul sicuro chiamate o mandate un WhatsApp al 329 102 13 39. Per raggiungerci poi basta impostare Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Magari siamo un po' fuori mano, lontano dal caos della massa, ma è un piccolo sacrificio che sarà ampiamente ricompensato dal nostro menù Fresca Estate.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre atteso il report UE sul tema immigrazione. Si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo il consigliere del presidente russo citato dalla TASS. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta RAI sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla RAI, ma non tutti interni al programma di inchiesta di RAI 3. Il calcio, con la prima giornata di Serie A, l'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi 2 match alle 18:30, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Siete su Romantica Radio con il Baga, buona domenica, abbiamo tempo per parlare anche di cinema. Sta per uscire un colossal epico ispirato a un'opera epica che ha fortemente influenzato la cultura indiana. Qualcuno l'ha già ribattezzata una sorta di Odissea made in India, ma a Bollywood non si sono limitati, diciamo, a copiare Christopher Nolan. È un progetto realizzato con tecnologia IMAX come Odissea, naturalmente, ma è ben più ambizioso, perché a finire praticamente davanti alla macchina da presa è un poema importantissimo per la cultura indiana che è Ramayana. Io sono curiosissimo poi di vederlo. Fra poco Michele Pecora con Era Lei, subito Christophe con Io sono qui.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: romantica, sono Maura da Brescia. Vi ringrazio per tutto quello che fate e che ci fate sentire nell'arco della giornata, perché ci fate passare ancora la nostra giovinezza. E vi ringrazio tanto per la compagnia che mi fate sul lavoro. Ringrazio tutti gli speaker perché sono meravigliosi, dal primo all'ultimo, e buona giornata.
1: Romantica, l'ascolto tutti i giorni, perché la radio che fa compagnia nei giorni tristi e quelli felici. Siete unici, anche in questo momento sto ascoltando voi e mi fate tanta compagnia. Tina da Ciampia.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Weekend su Romantica Radio, buona domenica, parliamo dello spettacolo della natura. È un traguardo senza precedenti che ha segnato la storia della conservazione naturalistica. Per la prima volta nella Sicilia occidentale il fenicottero rosa ha scelto di nidificare all'interno della riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Pacecco. A 30 anni dalla nascita di questo sito regionale gestito dal WWF Italia, le vasche di sale non rappresentano più soltanto un punto di sosta durante le migrazioni, ma una vera e propria culla per la specie. L'evento praticamente è coronato dalla venuta alla luce dei primi tre pulcini, ma attenzione perché i nidi sono più di 50, quindi lo spettacolo continuerà sicuramente. Fra poco Totò Cotugno con Azzurra Malinconia, subito Fred Bongusto, Noi innamorati d'improvviso.

Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga. Romantica Radio ha questa forza di mettere insieme anche due mondi completamente diversi, ma sono due apici rappresentativi per ogni mondo. Da una parte fra poco ritroveremo John Lennon con Imagine, dall'altra sicuramente un grande fenomeno internazionale della TV ma anche della musica. La grandissima Raffaella Carrà apre ufficialmente questa sequenza con E saluta la per me. Roma.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Siete su Romantica Radio con il Baga, buona domenica. Resta il grande passatempo dell'estate per antonomasia, è il cruciverba. Vi va di provarci? Allora, io vi do una definizione adesso, attenzione, pronti? Se dico alle lancette ma non punge, 8 lettere e ben 4 sono O. Che cos'è? Scrivetelo velocemente al 331 240 7878. Il più veloce conquista un nostro gadget.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Siete su Romantica Radio con il Baga, buona domenica, attenzione perché stiamo per fare un bel viaggio nel tempo ed è stata una cosa che ci ha facilitato, diciamoci la verità, un po' la vita, no? Smettevamo di dover per forza avere un gettone in tasca. Fra poco in Ti sblocco un ricordo, la prima scheda telefonica della SIP. Abbiamo però il tempo di sentire prima Bobby Solo con Canta Ragazzina, subito c'è Marco Masini con Raccontami di te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Nel 1976 la SIP, Società Italiana per l'Esercizio Telefonico, mise in distribuzione la prima scheda telefonica. Fu una vera rivoluzione. Addio ai gettoni! La scheda telefonica dava accesso ad una quantità di traffico prepagato corrispondente al suo prezzo di vendita. Si inseriva nel lettore del telefono pubblico ed era possibile effettuare telefonate fino al raggiungimento del limite del traffico.

0: Forse non tutti lo sanno, ma l'invenzione fu necessaria per far fronte ai furti di gettoni telefonici e monete dagli apparecchi telefonici pubblici.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Io dalle 3:30 del mattino in macchina e ascolto sempre Romantica, perché oltre a farmi venire la voglia di lavorare, mi fa venire anche in mente bellissimi ricordi. Grazie a voi, siete forti, forti, forti. Sono Mario da Frattamaggiore, grazie.
1: Ciao, salve a tutti, sono Adele. Ti ascolto Romantica perché le canzoni che passano sono ricordi che mi fanno vivere momenti di distrazione, mi fanno rilassare mentalmente, mi aiutano tanto e sto bene. Un bacio, buona giornata a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

siamo arrivati alla fine di questo ideale giro in pattino che abbiamo fatto in questa domenica insieme. In arrivo c'è Paola Coda. Prima di cedere ovviamente il microfono a lei, vi devo la soluzione per quanto riguarda la nostra definizione per il cruciverba, e la soluzione è orologio. Il più veloce di voi che lo avrà scritto al 331 240 78 78 ovviamente sarà ricontattato dalla nostra redazione. Prima di Paola, fra poco Gianni Meccia con il pullover, comincia Franco Califano con La mia libertà. Io vi auguro una buona serata, ci sentiamo nel prossimo weekend.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Oggi 23 agosto c'è Paola Coda con voi. Come ogni weekend, dopo il Baga tocca a me, tocca a noi al salotto di Romantica Radio, che come sempre vi tiene compagnia con curiosità, notizie, vi rallegra la parte finale della giornata, possiamo dire il tardo pomeriggio fino alla sera. E oltre alle rubriche di Romantica Radio che ci fanno veramente battere il cuore, ricordare tante cose belle, c'è anche tutto quello che combinate voi nella chiusura della giornata, che sia il sabato che sia la domenica. Me lo raccontate al 331 240 7878. Sarà così anche oggi. Voglio sapere se siete in viaggio, se state rientrando dopo le vacanze o se state partendo, se siete partiti, dove vi trovate insomma in questa domenica. Io nel frattempo metto sulla musica, arriva Alberto Anelli con Segreto e poi Archis, Sugar Sugar.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Era Napoli Pop ed è la nostra fantastica collection di questo periodo su Romantica Radio. Parliamo di questa ricetta che è stata trovata a Firenze, antica, nella farmacia del convento di San Marco e che pare possa essere una antica ricetta con gli

La ricetta è americana ed è strettamente segreta, però sicuramente i nostri frati toscani, fiorentini, qualcosina di simile l'avevano già sperimentata a metà dell'Ottocento. Molto molto interessante, chissà se la verità è toscana o americana, chissà se lo scopriremo mai. Caro amore mio, canta Rosanna Fratello adesso su Romantica Radio, poi arriverà anche Franco Simone, Tu per me.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Bentrovati dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, un bambino palestinese di 4 anni è stato ucciso, altri 6 sono rimasti feriti a seguito di un attacco aereo israeliano nella striscia di Gaza centrale. Il fatto è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di un ragazzo palestinese di 14 anni durante un altro raid militare israeliano a est di Nablus in Cisgiordania. Un intervento per difendere un'amica si è trasformato in un'aggressione ad Andorra lungo la via Aurelia. Matteo, 19 anni, di San Mauro Torinese, in vacanza in Riviera Ligure con familiari e amici, si trova ricoverato in prognosi riservata a Pietra Ligure. Il giovane è stato travolto dalla violenza di due coetanei che lo hanno colpito ripetutamente al capo. Uno stop di 45 giorni e una multa di 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di 6 naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Per mitigare gli effetti delle misure contro il caro benzina, il governo italiano ha proposto insieme ad altri paesi di introdurre una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, un'ipotesi che ha infiammato il dibattito politico. La segretaria del PD Elly Schlein ha chiesto al governo di introdurla subito in Italia. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Tutte le notizie e l'attualità in questa domenica 23 agosto è arrivata proprio adesso grazie alla nostra redazione su Romantica Radio. Dove siete? Cosa fate? Scrivetemi al 331-240-7878 se siete in viaggio, se state rientrando in questa domenica, che è una domenica di spostamenti in ogni caso, e che cosa vi spinge a muovervi, se il rientro a casa oppure se state andando in vacanza. C'è ancora molta gente che deve fare le ferie, ne conosco alcuni proprio io personalmente, quindi non sareste gli unici a partire, anzi. E poi devo dire che a fine agosto, primi di settembre, è il mio periodo preferito per andare anche al mare, se il tempo ci assiste e lo consente, molto meglio anche di altri periodi più caldi, più roventi nell'estate. Insomma, raccontatemelo e noi lo raccontiamo a nostra volta, noi di Romantica lo raccontiamo a tutti gli altri. Intanto ci ascoltiamo Umberto Tozzi che ci canta Gli Innamorati, e poi arriverà anche Tony Dallara con Romantica.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Essere romantici è un privilegio non per tutti. Grazie a voi di Romantica Radio, da Alberto e Amalia, da Salerno.
1: Ciao Romantica Radio, sei stupenda, eccezionale, tutti gli aggettivi più belli sono per te. Grazie di cuore, un saluto a tutti, Daniele da Cava dei Tirreni.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Noi che siamo romantici anche di domenica lo dobbiamo far sapere a tutti, e come? Ovviamente anche inviando dei messaggini WhatsApp a Romantica Radio al 331-240-7878. Sono arrivati tanti messaggini, come quello di Fabio che ci scrive dalle Marche, da Macerata, ci augura una buona serata, un buon pomeriggio, e ci dice: io non posso che essere romantico con questa musica qui a tutto volume. Grazie Romantica Radio, grazie a te Fabio. E poi voglio salutare Elisabetta che ci scrive dalla Puglia, da Brindisi: una buona domenica a te cara, che ci ringrazi per la compagnia in questa domenica casalinga e in cui ti stai rilassando, ti stai riposando dopo una settimana di lavoro. E vi dedico i prossimi pezzi, che dite caro Fabio, cara Elisabetta, tutti coloro che scelgono Romantica e che, anche se non mi hanno scritto in questo momento, so che ci ringraziano sempre. I Beans con Soli, e poi arrivano anche i Cugini di Campagna con Dentro l'Anima.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Siete su Romantica Radio, benvenuti. Se avete acceso adesso la radio in FM sul digitale terrestre al canale 788, sul sito di Romantica Radio dalla app, benvenuti. Bentrovati se siete con me già dalle 17. Io sono sempre Paola Coda e anche in questa nuova ora ci divertiremo, andremo a scoprire qualche notizia che ci farà battere il cuore e chissà, magari arriverà un ricordo da sbloccare. Quello che è certo è che si riparte con la grande musica di Romantica Radio. There For Me, la bionda, apre questa nuova ora insieme e poi ci sarà anche Marco Armani con È la vita.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Continua la nostra serata di domenica su Romantica Radio e andiamo adesso in Perù, precisamente a San Jerónimo de Tauye, un piccolo villaggio sulle Ande peruviane, dove per anni gli uomini, secondo la tradizione orale almeno come si racconta, tornavano a casa ubriachi e picchiavano le proprie mogli. Le donne, disperate, decisero di ribellarsi a tutto questo e la leggenda narra che hanno compiuto un vero e proprio rituale attorno ad una pietra rossa, 7 giri che avrebbero causato la morte di tutti i mariti violenti. Da allora il villaggio sarebbe rimasto abitato quasi esclusivamente da donne, mentre la pietra rossa è diventata un luogo sacro, simbolo di protezione e giustizia nella cultura andina. Oggi questa storia è considerata soprattutto una leggenda popolare, tramandata di generazione in generazione, e più che raccontare un fatto storico vuole ricordare una verità ancora attuale, che la violenza domestica ovviamente non deve essere mai accettata. Però tra le montagne del Perù esiste ancora questo piccolo villaggio che è conosciuto proprio come il paese delle donne e si continua a tramandare appunto questo racconto della misteriosa pietra rossa che ha in qualche modo riportato giustizia. Chissà cosa c'è di vero. Giardino dei Semplici adesso con Tamburino e poi Gino Paoli con Un altro amore.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Doverosi un po' di saluti ai nostri romantici che ci scrivono al 331-240-7878, come Anna che ci scrive da Benevento, ci augura una buona domenica sera e ci ringrazia per i brani che abbiamo mandato finora, ma ferma lì Anna perché stanno arrivando altre canzoni meravigliose su Romantica Radio. Poi devo salutare Salvatore che è in viaggio come tanti italiani in questa domenica pomeriggio, un po' di pazienza. Portate un po' di pazienza, un saluto a te Salvatore, alla tua famiglia e Romantica Radio vi tiene compagnia in questo esodo e contro esodo in moltissimi casi, in ogni caso un po' di spostamenti. Stiamo per sbloccare un nuovo ricordo in questa domenica pomeriggio, sta arrivando infatti la nostra rubrica, stasera parliamo della colla coccoina, quale bambino non aveva questa colla molto molto speciale che è diventata un must. Ripercorriamo quindi il viale dei ricordi questa sera con la nostra amatissima rubrica, però prima ci sono altre canzoni da ascoltare, che dite? Ci ascoltiamo i Mattia Bazar con Stasera che sera e subito Roberto Carlos, A che serve volare?

0: Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate. Un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose. Tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro. Meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps. Ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Sebbene fosse ufficialmente nata alla fine degli anni 20, è a metà degli anni 70 che un oggetto di fatto quotidiano e ordinario diventa un must, soprattutto tra i bambini e adolescenti. Cosa? La coccoina. Sebbene fosse principalmente un prodotto destinato agli uffici, non c'era bambino che non avesse una confezione di coccoina, una colla in pasta bianca. Il barattolino in alluminio e l'incredibile profumo divennero compagni necessari per tutti i lavoretti scolastici dei bambini italiani.

0: Agli inizi degli anni 80 l'azienda ne produsse anche una versione liquida più comoda, proprio da portare a scuola. Ma volete mettere la sensazione data da quel profumo e la soddisfazione a spalmarla ovunque con il pennellino in dotazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, Bruno dalla città di Torino, vi ascolto perfettamente in DAB, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica, un saluto da Andrea e Enza dall'Abruzzo.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

È un piacere, un'emozione, oltre ad ascoltare la nostra musica, ascoltare anche le voci dei nostri amici romantici, della nostra famiglia in Ciao Romantica, e continuate a mandarci tanti vocali al 331-240-7878 perché ne siamo molto molto felici, e siamo felici anche dopo le 21 di ascoltare Gian Passerino in una serata dedicata alle ultime domeniche d'estate, tra mare, il mare della domenica sera, le valigie mezze pronte e quel silenzio speciale che porta già settembre vicino. Non perdetelo subito dopo di me, dalle 9 in poi, ma fino a quel momento abbiamo tanto da fare. Noi continuiamo ad ascoltare canzoni meravigliose, voglio proprio sapere se le ricordate le prossime. Stefano Sani ci canta Complimenti e poi Peppino Di Capri con Lasciamo Stare.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Prende il via una nuova ora insieme in questa domenica 23 agosto su Romantica Radio. Con voi Paola Coda, sempre insieme ancora per due ore. Trascorriamo questa domenica sera con un po' di nostalgia, forse, perché comunque è una domenica di fine estate. Chissà quanti di voi si stanno facendo un po' di traffico, stanno incolonnati su strade e autostrade italiane. Portate un po' di pazienza. Purtroppo è una domenica di rientro dalle ferie, dalle vacanze, e quindi c'è già un po' di tristezza perché si ritorna, e in più il traffico non aiuta a prenderla bene. Però io faccio del mio meglio per rendervi questa domenica sera piacevole, una domenica fatta anche di ricordi, di emozioni, e la musica di Romantica Radio fa il resto. Franco Dani tra poco ci canterà Piccolo amore mio. Ripartiamo invece subito con la voce di Mal e Parlami d'amore, Mariù.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection Napoli Pop l'abbiamo appena ascoltata su Romantica Radio. Parliamo di mete, delle vacanze. Quali sono quelle più scelte nel nostro paese? Quindi dove sono andati gli italiani in vacanza rimanendo in Italia? Ovviamente il sud e le isole, diciamo che sono le mete più gettonate: Puglia, Sicilia e Sardegna. La regione più desiderata in assoluto rimane la Puglia, la località di punta rimane il Gargano, Vieste, ma anche Gallipoli e Porto Cesareo nel Salento. Poi Sicilia e Sardegna sempre ai vertici.

classifica rispetto alla Spagna. Queste un po' le mete più gettonate quest'estate. Non voglio innamorarmi mai, canta adesso Claudio Baglioni, e poi arriva anche Julio Iglesias con Se tornassi.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E arrivano puntuali messaggini via WhatsApp al 331-240-7878 dei tanti amici romantici che mi raccontano bellissime vacanze proprio in luoghi che abbiamo citato prima: la Puglia, la Campania, la Sicilia, la Sardegna, la Calabria. Saluto ad esempio Enrico, che ci scrive dalla provincia di Roma, ma che è stato in vacanza proprio in Puglia, a Vieste. Ci ha parlato di una vacanza bellissima ed è tornato già da una settimana. Ha detto: il rientro è stato traumatico. Lo capisco, anche il caldo non aiuta. E poi un saluto devo farlo anche a tutta la famiglia di Tony, famiglia che invece sta andando in vacanza in questo momento e si sta recando proprio verso la Riviera Romagnola, anche questa meta gettonata sempre soprattutto dalle famiglie. C'è chi invece se ne va all'estero, come Valentina, che sta per partire con un fantastico viaggio di gruppo per il Giappone. Anche il Giappone negli ultimi anni sta vivendo un momento d'oro, molto scelto soprattutto dagli europei, dagli italiani, e ne sono felice perché è un paese meraviglioso. Quindi buon viaggio Valentina, buona vacanza a te, che ancora devi andare in vacanza, ma siete in tanti che ancora devono partire, quindi perché no, quello è lo spirito giusto anche di chi deve ancora cominciare ad andare in ferie. Charles Aznavour arriva tra poco su Romantica Radio con L'amore è come un giorno. Subito invece ritroviamo un bellissimo pezzo di Anna Oxa che si intitola Donna con te.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

mele. Non ti ho mai voluto tanto bene, vedi quasi quasi ti conviene, ti ho mai scritto lettere d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony e chiamo da Milano. Vi ascolto da poco e appena ho sentito le vostre canzoni mi sono innamorato subito. Sono un romanticone, vi ascolterò sempre. Un abbraccio e buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per rimandarmi con la memoria ai tempi della mia giovinezza con le splendide canzoni che mandate in onda. Grazie.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

0: Sotto l'ombrellone, davanti al mare, c'è una parola da cercare. Cruciverbone, una definizione, un'intuizione, tra lettere e fantasia. Provaci, che vuoi che sia. L'estate passa da qui. Cruciverbone, l'enigmistica dell'estate su Romantica Radio.
1: Qual è il passatempo dell'estate per antonomasia, cari romantici? Ma sì, è il cruciverba. E vi va di provarci? Allora io adesso vi do una definizione. Fate molta attenzione. Se dico che vola ma non ha le ali, che cos'è? 5 lettere, un po' un indovinello la definizione di oggi, pensateci bene. Vola ma non ha le ali. Il più veloce a scrivermi la parola corretta conquista un nostro gadget, quindi pensateci bene e scrivetemelo al 331 240 7878.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Prende ora il via la nostra ultima ora insieme in questa domenica 23 agosto. Benvenuti, benvenuti nel salotto di Romantica Radio insieme a Paola Coda. Se avete acceso la radio adesso, mi trovate qui in questa ora che un po' precede la cena, ma per molti magari è un orario di rientro a casa. Ci sono tante macchine in movimento, tanti mezzi in movimento di persone, famiglie che rientrano dalle ferie, ma c'è anche chi si prepara a partire magari per le vacanze. In ogni caso, state con me, io vi regalo due fantastiche canzoni con cui iniziare questa nuova ora insieme. Le tue chiavi non ho, ci canterà tra poco Nino Buonocore, e subito ripartiamo con un grande successo internazionale di Al Stewart, The Palace of Versailles.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Come capita spesso in Romantica Radio con Paola, il weekend si parte. Adesso ce ne andiamo negli Stati Uniti, precisamente nel New Jersey, dove i poliziotti si sono inventati una cosa molto divertente per fare multe, ahimè, agli automobilisti, però sembra molto divertente e più che altro sembra uscita da un film comico. Il poliziotto pianta. Che cosa succede? Il dipartimento di polizia di Dunellen ha pubblicato su Facebook, sul profilo ufficiale, la foto di questo poliziotto tutto ricoperto di arbusti, di foglie, di erba, con scritto: avete notato il nostro arbusto oggi? E se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. E via un fioccare di multe, ovviamente, per eccesso di velocità, per l'utilizzo del telefonino, perché appunto questo artificio, chiamiamolo così, molto creativo, questo camuffamento del poliziotto vestito da albero, ha ingannato davvero tutti, perché gli automobilisti in questo punto critico della città andavano molto molto velocemente e sono arrivate tantissime multe nel giro di 6 ore, arrivando appunto tanti soldini nelle casse dell'amministrazione. Quindi chissà, anche i nostri vigili urbani, i nostri poliziotti potrebbero prendere spunto. È anche un travestimento abbastanza low cost e in qualche modo fare delle multe in maniera molto molto semplice. La voglia e la pazzia più famose della musica italiana, con Ornella Vanoni e ovviamente Tochigno, tra poco su Romantica Radio, e subito E dimmi che non vuoi morire di Patti Pravo.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Scappa dal caldo. All'Oasi Rio Freddo, la frescura della sorgente del Rio Freddo incontra l'alta cucina. Vieni a scoprire il menù gourmet Fresca Estate, un percorso sensoriale unico a base della nostra trota certificata, dove tutto è freschissimo e lavorato al momento. Sei portate d'autore leggere e deliziose, tra tartare, carpacci e filetti gourmet a soli 20 euro, meno di due panini e un'acqua in autostrada. Posti limitati. Per raggiungerci, imposta Oasi Rio Freddo Buon Abitacolo su Google Maps, ma per andare sul sicuro, prenota al 329 102 13 39 o consulta la nostra pagina Facebook.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: La nostra serata si fa sempre più intensa, sempre più emozionante su Romantica Radio. Ancora una buona domenica a tutti voi che avete scelto di trascorrere questa serata del 23 agosto con Paola, e sarà una serata molto bella anche quella che proseguirà dopo le 21 con Gian Paserino, una serata dedicata alle ultime domeniche d'estate, proprio come questa, tra mare della domenica sera, valigie mezze pronte e quel silenzio speciale che poi porta già settembre, un pochino più vicino a noi. Non perdete Giampa, che è già pronto, si aggira negli studi di Romantica e sta per arrivare, ma prima abbiamo qualche altra canzone da goderci, come le prossime. Sera sarà, ci canteranno tra poco Geppi e Geppi, e subito l'Equipe 84 con Casa Mia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, ottima radio, complimenti davvero, ci fate ricordare i bei tempi della gioventù. Grazie, grazie, Roberto da Fucecchio, provincia di Firenze.
1: Ciao Romantica Radio, è bello ascoltare tanta musica che fa piacere, tanti ricordi belli, ma voi date pure tante notizie. Un bacio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola Coda anche per questa domenica 23 agosto e per questo weekend che abbiamo trascorso come sempre insieme, come sempre dal pomeriggio dalle 17 fino all'ora di cena, all'ora anche post cena. Io vi accompagno sempre, dopo di me invece si prosegue con la serata che si fa più intensa, più emozionante insieme a Gian Paserino, una serata dedicata oggi alle ultime domeniche d'estate. Sarà davvero molto molto emozionante, ma prima di andar via devo dirvi la parola che abbiamo inserito nel nostro cruciverbone. La parola di oggi era tempo, quindi bravissimi coloro che hanno scritto tempo e che ci hanno mandato il messaggino via WhatsApp. Lo sapete, il più veloce ha conquistato uno dei nostri mitici e romantici gadget. Io vi aspetto sabato prossimo sempre dalle 17 alle 21, sempre qui su Romantica Radio, e vi lascio con i Dick Dick e Viaggio di un poeta e poi Claudia Mori e Il Principe. Un bacio a tutti voi, passate una splendida serata e una splendida settimana e ci sentiamo sabato prossimo.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mie care anime romantiche, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Gian Passerino e in questa domenica vi accompagnerò fino a poco prima della mezzanotte in una giornata che ha già un passo tutto suo di fine agosto, più quieto, no? Più pieno, più pensieroso. Questa è una di quelle sere in cui l'estate è ancora tutta presente, nel caldo, nella luce, nei corpi stanchi dal sole, ma che comincia a farsi sentire anche in un altro modo, come qualcosa che piano piano chiede di essere visto in maniera diversa. Vi saluto dovunque voi siate, in auto, magari sulla strada di ritorno dalla spiaggia, se siete sul divano con la finestra aperta e una malinconia che non riuscite a spiegare fino in fondo, magari state ancora lavorando o state andando al lavoro. La mia voce sarà la vostra compagnia in questa serata in cui parleremo delle ultime domeniche d'estate, domeniche di fine agosto in cui tutto sembra ancora acceso, ma non nello stesso modo di luglio o di ferragosto. Il mare è ancora lì, la spiaggia pure, il lungomare anche, i bar, le compagnie, le tavolate. La domenica sera però in questo periodo ha un tono diverso, no? È più raccolta, più consapevole, più vicina a quella parte dell'estate che secondo me comincia a guardarsi indietro mentre è ancora in corso. Parliamo delle valigie mezze pronte, delle case al mare che cominciano a chiudersi a metà, dei frigoriferi da svuotare, non compriamo più cose, non facciamo la spesa perché c'è il frigo da svuotare, le ultime cene in terrazza, i bambini un po' più stanchi, i ragazzi che cercano di far durare le serate e che già pensano che non hanno completato i compiti per le vacanze, gli adulti che già pensano alla settimana che sta arrivando. E parleremo anche di una cosa molto precisa: il fatto che la domenica sera fine agosto riesce a tenere insieme ancora il mare, le vacanze e il rientro, il pensiero di quello che dobbiamo fare una volta tornati a casa. Se vi va, raccontatemi la vostra domenica sera d'estate, quella che più di tutte vi è rimasta dentro. WhatsApp 331 240 7878, mail a redazione@romanticaradio.it.

Le ultime domeniche di agosto, quelle di cui stiamo parlando questa sera insieme a Gian Paserino, siete su Romantica Radio, quelle giornate che hanno una natura particolare perché sono ancora pienamente estive, però già un po' autunnali nell'animo, se vogliamo, non nel meteo, non ancora, nel tono sì, oddio, qualche domenica un po' pazzerella dal punto di vista del meteo arriva sempre, però la domenica, lo sappiamo, porta con sé una piccola chiusura, una restituzione alla realtà, diciamo un richiamo alla settimana che sta per arrivare, e questo quando accade dentro il mese di agosto, soprattutto verso la fine del mese, la sensazione si moltiplica. Perché non è soltanto la fine del weekend, ma è il principio di una fine più ampia, più sfumata, più lenta, quella della grande estate, delle vacanze, delle ferie. Da piccoli lo sentivamo magari senza capirlo, perché la spiaggia della domenica sembrava un po' diversa, le famiglie più raccolte, i genitori più pensierosi, gli zaini del mare ancora in giro con un'aria vaga di rientro. La sera si faceva la passeggiata, è vero, si prendeva il gelato, si restava ancora un po' fuori, però sotto tutto questo c'era un filo sottile, quasi invisibile, che già ci riportava al lunedì. Da adulti lo capiamo ancora meglio, perché la domenica di fine agosto non è triste, è delicata, è una delle sere in cui il tempo si sente meglio, e ciò che si sente bene in fondo ci resta sempre più a lungo dentro l'anima.

I vostri messaggi ci stanno arrivando al 331 240 78 78. Ci ha scritto Christian da Bari. Ciao Giampa, ogni domenica sera di fine agosto mi fa sempre pensare a una terrazza, una cena semplice e a una valigia che nessuno voleva davvero chiudere. E poi ci ha scritto Soraya da Napoli. Ciao Giampa, il mare della domenica sera è diverso, non saprei spiegarlo, ma sembra sempre un po' più profondo, così come i miei pensieri e le mie malinconie. E poi Eliana da Torino ci ha scritto: per me le ultime domeniche d'estate sono il momento in cui la bellezza e la malinconia si tengono meglio insieme. Poi ci ha scritto Francesca da Genova: ricordo le valigie mezze pronte in corridoio e la voglia di uscire lo stesso a fare l'ultimo giro sul lungomare, anche se sapevamo di dover partire il giorno dopo. E poi Danilo da Palermo scrive: la domenica di fine agosto non finisce la vacanza, però ti fa capire che non puoi più fingere che sia infinita. Esatto, non è la fine della vacanza, però non è più il tempo dell'illusione piena, è il tempo della consapevolezza. E se ci pensiamo bene, è una cosa importante, no? Imparare a prendere confidenza con la consapevolezza della fine.

quanto ci hanno insegnato a guardare meglio quello che avevamo le domeniche d'agosto. Stiamo parlando proprio di questo stasera qui su Romantica Radio, lo state facendo con me, con Gian Passerino, e credo che ci abbiano costretto queste domeniche d'estate, le ultime domeniche d'estate, a guardare meglio ciò che avevamo, no? Perché sapevamo che non sarebbe durato ancora a lungo il mare, il bar, il lido, la spiaggia, la comitiva, il vicino di ombrellone, la passeggiata di sera, la pineta, tutto restava ancora lì ovviamente, ma cambiava di densità, non è più semplice presenza, ma è qualcosa di diverso che quasi quasi va piano piano salutata. E questo vale anche per le persone ovviamente, perché i gruppi si riuniscono con una voglia ancora più forte di non perdersi. Le coppie che magari sono nate proprio durante l'estate si interrogano senza dirlo troppo, ci si promette di rivedersi, si capisce già che forse non accadrà davvero, ma comunque in quelle domeniche sera tutto sembra più vero. E allora forse dobbiamo chiederci, non soltanto perché queste serate siano malinconiche, piuttosto riconoscere che lo sono proprio perché sono piene di amore per ciò che stanno lasciando andare. E questo amore ovviamente spesso fa anche un po' male, però l'amore alla fine, anche quando ci fa un po' male, è sempre la cosa più bella del mondo.

Mie care anime romantiche, restate con me, con Gian Paserino, qui su Romantica Radio. Tra poco continuiamo a stare dentro queste domeniche di fine agosto, tra piatti ancora da lavare, tavole estive da sparecchiare, gli ultimi giri sul lungomare, i bambini che già vanno a dormire e gli adulti che fanno finta di non pensare troppo a domani, quando probabilmente bisognerà tornare a casa. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto della fine di un weekend, ma stiamo parlando del modo in cui l'estate si fa più raccolta, più sincera. Siamo anche un po' più disposti a lasciarci vedere cosa ci ha dato davvero. E allora facciamo così. Fra poco torniamo proprio lì, in quel punto in cui una domenica sera smette di essere soltanto una serata e diventa un modo per fare un piccolo bilancio della nostra estate.

0: Lasciati trasportare dalle melodie di Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte,

Sono passate da poco le 22 qui su Romantica Radio, amici, quindi sarà successo nello stesso identico modo anche dovunque voi siate in questo momento, in macchina, magari state vivendo proprio adesso quella strana mescolanza di stanchezza e un po' di malinconia che certe domeniche estive sanno lasciare addosso, perché magari state tornando dalle vacanze, le vostre ferie si sono concluse proprio questa domenica. So che ci sono milioni e milioni di veicoli sulle strade, allora saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'auto. Siete dentro una notte che sa di agosto inoltrato, di mare, di rientri molto vicini. Sono sicuro che vi sarà tornato in mente, dovunque voi siate, un piccolo momento di una domenica d'estate, un salotto, una valigia, una casa al mare. È proprio su questo che vorrei fermarmi un po': le case al mare, gli appartamenti, le seconde case, la pensioncina, la terrazza. Perché il 23 agosto in una casa d'estate si sente subito che è il 23 agosto, no? Nel frigorifero c'è pochissima roba, negli armadi già un po' in disordine da chiudere, si sente che si sta per concludere l'estate, i teli mare cominciano a non uscire più ogni giorno, i costumi stesi per l'ultima volta, i giornali lasciati sul tavolo, nelle buste già pronte per essere infilate nelle valigie ci sono già un sacco di cose. E poi quella frase, no? Quella frase che nessuno ama dire, ma che qualcuno a un certo punto pronuncia sempre: vabbè ragazzi, da domani cominciamo a mettere un po' a posto, non andiamo in spiaggia perché dobbiamo sistemare casa. Dai, se vi va, raccontatemi un po' quello che ha a che fare con una casa per voi e che dice subito è fine agosto. Scrivetemi al 331 240 78 78 oppure mandatemi una mail a redazione@romanticaradio.it.

c'è anche un altro aspetto che rende queste domeniche di fine agosto così forti. Stiamo parlando proprio delle domeniche di fine estate stasera su Romantica Radio. E dicevo, c'è un altro aspetto che le rende così forti, e forse il fatto che in molte famiglie siano il momento in cui il ritorno smette di essere un'idea astratta, diventa qualcosa di molto concreto. E quindi lo zaino che va preparato, la borsa del mare che viene rimessa a posto, le cose che vanno riportate a casa e le cose che invece vanno lasciate nella seconda casa, quella delle vacanze. Gli asciugamani che devono essere asciugati per bene, i vestiti puliti, quelli da lavare, questa roba la stiro a casa, le medicine, i giochi dei bambini che vanno sciacquati e riposti, le sedie pieghevoli, no? La settimana enigmistica mezza finita che lasciamo lì e poi l'anno prossimo la ritroveremo per completarla. La crema solare quasi terminata nel flacone che non sappiamo se spalmarcela lo stesso addosso oppure lasciarla lì e la ritroveremo inutilizzabile l'anno prossimo. E allora la domenica sera, invece di essere soltanto malinconia, diventa quasi un piccolo insieme di gesti cerimoniali, no? Una piccola liturgia del congedo. Non è ancora un grande addio, ma è un modo per prepararsi. Forse è proprio questo che rende così bella una domenica sera d'estate, di fine estate. Il fatto che non interrompa di colpo, ma che accompagni, che ci permetta di salutare piano piano il nostro periodo di vacanza.

Altri vostri messaggi al 331-240-7878. Cominciamo da Caterina, che ci ha scritto da Siena. Beh, insomma, me l'aspettavo. La domenica sera di fine agosto è il momento in cui il balcone del mare comincia a sembrarti già un po' un ricordo. Sai che dovrai tra poco tornartene nel tuo balcone in mezzo al centro storico. Vabbè, però se abiti a Siena, dai, non ti lamentare. Salvatore ci ha scritto da Palermo. Per me il sapore dell'ultimo caffè in terrazza e delle valigie che nessuno vuole aprire né chiudere davvero è il vero sapore dell'ultima domenica di vacanza. E poi Francesca ci ha scritto da Roma. Queste sere mi piacciono perché hanno ancora il mare, ma già tutta la verità del ritorno. Bernardo ci ha scritto da Bari. Le sere migliori sono proprio quelle della domenica d'agosto, perché non vogliono stupirci, vogliono solo farti sentire bene, puoi permetterti di stare tranquillo. E poi Lucio dalla provincia di Genova scrive: l'estate a fine agosto smette di correre, si siede, è lì che diventa davvero un ricordo indelebile. È vero, l'estate si ferma, e quando si ferma finalmente ci accorgiamo di quanto sia stata importante. Continuate a scriverci, vi ricordo il numero 331 240 7878.

Frecciando tra le mail che ci avete inviato questa sera, ho pescato quella che ci arriva da Franco, che ci ha scritto dalla provincia di Bologna. E dice: penso che le ultime domeniche d'estate ci restino così dentro perché non chiedono più niente, ma solo di essere vissute bene. È vero, perché insomma nel corso dell'estate abbiamo sempre dei momenti che ci chiedono tanto. Luglio ci chiede di muoverci, no? Alla prima parte di agosto fino a Ferragosto ci chiede grande intensità. Le ultime domeniche d'agosto invece, secondo me, chiedono semplicemente un po' di presenza, nient'altro. Non bisogna più costruire la vacanza perfetta, il giorno perfetto, la serata perfetta. È già successo. Adesso bisogna solo stare nel punto esatto in cui stiamo bene, in cui l'estate ci fa stare bene. Forse è per questo che ci piacciono così tanto, perché quando le cose smettono di cercare l'effetto wow e si limitano ad essere vere, concrete, sincere, diventano molto difficili da dimenticare.

Amici di Romantica Radio, fra poco entriamo nell'ultima parte di questa notte insieme su Romantica Radio. Lì proveremo a capire perché le ultime domeniche di agosto, con le loro valigie mezze pronte, i loro gelati lenti, i loro lungomare meno rumorosi, le case che si preparano piano a rientro, continuino a sembrarci così piene di verità. Perché, in fondo, non stiamo parlando soltanto di una data segnata sul calendario, stiamo parlando di uno dei modi più belli e più delicati in cui l'estate sa insegnarci a lasciarla andare senza smettere mai di amarla. E allora, ve lo prometto, fra poco torniamo lì, in quella serata d'estate che non avete mai dimenticato.

0: Romantica, la musica delle grandi emozioni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Sono passate da poco le 23 qui su Romantica Radio, amici. Siete con Gian Paserino in quell'ora in cui certe domeniche sembrano tornare nella memoria più nitide. Le nostre case si stanno facendo più silenziose, anche il nostro studio qui in radio. E basta poco per rivedere qualcosa di bello, un balcone, una valigia, una passeggiata, un ultimo gelato. Stasera su Romantica stiamo parlando delle ultime domeniche d'estate e non solo, anche del modo in cui alcuni momenti, proprio perché non possono durare, diventano ancora più preziosi da vivere fino in fondo. Raccontatemi quella domenica sera d'agosto che ancora oggi vi sembra una delle più vere che abbiate mai vissuto. Scrivetemi su WhatsApp al 331 240 7878 oppure via mail a redazione@romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, alla fine forse il motivo per cui queste serate, quelle delle ultime domeniche d'agosto di cui stiamo chiacchierando con voi stasera all'interno della nostra serata, ci restano così vicine, è semplice. Ci restano vicine queste ultime domeniche d'agosto perché sono il luogo in cui l'estate smette di mostrarsi, comincia secondo me a essere qualcosa di diverso. Un'amica che si confida. Non ha più bisogno di fare scene clamorose, le basta una terrazza, una passeggiata, una valigia mezza chiusa, un silenzio, una persona accanto. Insomma, le basta lasciarsi sentire. Ieri queste domeniche forse erano ancora più lente, no? Più familiari, più condivise, oggi sono più spezzate, più diverse da caso a caso. La verità non cambia, però quando arriva l'ultima parte di agosto qualcosa dentro di noi si mette ad ascoltare meglio e quello che ascolta in genere è ciò che resterà. E allora sì, ci mancherà l'estate, è vero. Ma non solo, ci mancherà anche la qualità di presenza con cui in certe sere siamo riusciti a vivere davvero la nostra estate.

Gli ultimi messaggi di questa notte che trascorriamo insieme, cominciamo da Carlo che ci ha scritto da Roma e dice: ciao, a me non manca il mare, mi manca il modo in cui la domenica sera di fine agosto guardavo il mare come se fosse già un ricordo, sono un eterno romantico. E poi, vabbè, non c'è niente di male, assolutamente. E poi Mimmo da Napoli ha scritto: le ultime domeniche d'estate credo siano le più vere, non cercano più di dimostrare nulla, di essere wow, io le ho sempre adorate. E poi Brunella ci ha scritto da Bari: forse ci commuovono così tanto le ultime domeniche d'agosto perché ci hanno insegnato che si può lasciare andare qualcosa di bello senza doverlo per forza rimpiangere. E poi Antonietta da Genova ha scritto: le serate di fine agosto mi sembrano piene di gratitudine, la gratitudine a pensarci bene è una forma di amore. Che belli i vostri messaggi, tutti dedicati al cuore della nostra serata, nella quale abbiamo capito che non ci mancherà soltanto la stagione estiva, ma quel modo grato, lento e pieno di guardare l'estate proprio mentre stava ancora accadendo e noi la stavamo vivendo.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

Che bella questa serata trascorsa con voi a parlare delle domeniche di fine estate, ma non solo, abbiamo parlato anche di terrazze, di valigie mezze piene, di spiagge mezze vuote, di panchine, di paesi, di saluti, insomma di quella parte dell'estate che diventa più bella proprio quando sta per finire. Sono sicuro che vi sarà tornata in mente un'immagine, quella di una valigia, quella di una passeggiata, di una persona, di un lungomare. Beh, tenetevela stretta questa immagine, perché ci sono sere che non servono a tornare indietro ma a ricordarci che alcune delle cose più belle della vita non sono quelle che durano per sempre, ma quelle che abbiamo saputo vivere bene fino all'ultimo istante. E questa sera forse ci ha ricordato proprio questo: le ultime domeniche d'estate non chiudono niente di colpo, ma ci accompagnano. E accompagnare con dolcezza è uno dei gesti più belli che il tempo sappia regalarci.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

siamo quasi alla fine di questa notte insieme, amici. Prima di salutarvi voglio dirvi grazie. Grazie per i messaggi, per la memoria, per il modo in cui avete trasformato una puntata sulle ultime domeniche d'estate in un racconto pieno di verità, pieno di mare, pieno di cose belle. Fra pochissimo la nostra notte continua con Alex Poli e con Romantica Night. Restate qui, se vi va sarà una notte fatta di fascino, musica e parole che sapranno stare accanto a tutti i nostri ricordi con la dolcezza giusta.

Mie care anime romantiche, da Gian Paserino un ringraziamento davvero speciale per essere state qui anche questa sera. Vi lascio come sempre qualcosa. Non abbiate paura delle serate che vi fanno sentire la fine di qualcosa di bello, perché molto spesso sono proprio quelle serate lì a insegnarci quanto bene abbiamo vissuto quello che stiamo lasciando. Quindi dobbiamo avere sempre cura, per esempio, di quelle ultime domeniche d'agosto, che anche dopo tanti anni continuano a rimanere dentro di noi, anche se piano piano. La nostra notte continua adesso con Romantica Night, con la voce intima di Alex Poli. Quindi restate insieme a noi per godervi musica e parole indimenticabili. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note della

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Sentiamo come siamo a un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note del